0: Son già 1003.
1: 1003.
0: 1003. Fan fra queste contadine, camerieri cittadine, contessa e baronesse, marchesane, principesse, e con tutti d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, d'ogni forma, d'ogni età. In Italia, 740. In Germania, 231.

mille tre. Mille tre. Tanto a queste contadine, camerine, cittadine, ma contesse, baronesse, marchesane, principesse,